sentimenti. Radio Velenia. Sapremoci pochi. Svanito di Kadar de Julien.